francese. Il loro maggior successo fu creato come colonna sonora di un film e dura 14 minuti. In USA fu fatto uscire sotto etichetta di prestigio, la Prelude Records. Tutto il mondo lo battezza come uno dei migliori brani afro. Potente, noi ce ne facciamo un

Edwin Birdsong, tastierista di Los Angeles, effettivamente a livello personale non è che abbia avuto poi un grandissimo successo, però la sua musica, anche nell'ambito del

Odo Baby per realizzare l'immortale Harder, Faster, Better, Stronger e, come sappiamo, anche Rapper, Dapper, Snapper è stata ampiamente riutilizzata in seguito. Questa è forse una delle sue più normali. Goldmine!

dal terzo LP dei Radio, Two Places at the Same Time, che da lì in poi diventeranno Ray Parker Jr. and Radio, e con la collaborazione di Herbie Hancock, Everybody, Everybody Makes Mistake.

E pare proprio che Mick Jones, il leader, in giro per negozi di dischi a New York, rimase molto colpito dal successo dei Grandmaster Flash e della Sugar Hill Gang, tanto che ebbe a far notare come questi gruppi stessero cambiando per sempre il modo di fare musica, e a loro si è ispirato per questo incredibile brano.

Altra magia del DJ. Che bellezza. The Armada Orchestra, ovvero 37 membri della La

0: A Radio Studio X sono le ore 3, in punto.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e Provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Sabrina da Radio Studio X e benvenuti all'ascolto del Buongiorno e Musica, che anche oggi prevede un viaggio a ritroso nel tempo. E arriviamo al 1985, sì, abbiamo già ripercorso gli anni 70, siamo a metà degli anni 80 e parliamo quindi degli avvenimenti accaduti in quest'anno, i film usciti nelle sale cinematografiche, le canzoni di maggior successo. Però diciamo che a livello di avvenimenti interessanti il 1985 è un po' scarso. Eh sì, gli anni 70, fine anni 70, inizio anni 80 sono stati molto più interessanti. Ma come disse il saggio, non so se era un saggio o meno, comunque è interessante questo modo di dire, me ne farò una ragione. E cominciamo il Buongiorno in Musica con We Are The World, un brano scritto da Michael Jackson e Lionel Richie, che vide la partecipazione di decine di artisti, da Bob Dylan, Tina Turner, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, eccetera, eccetera, eccetera, riuniti sotto il nome di USA for Africa, un singolo che fu un enorme successo, che ha venduto oltre 20 milioni di copie, vinse 4 Grammy e il progetto fruttò più di 80 milioni di dollari. Oggi sarebbero stati 222 milioni destinati a aiuti umanitari, più esattamente fondi raccolti per combattere la terribile carestia in atto in quegli anni in Etiopia. E allora mandiamo in onda We Are The World.

chissà se poi tutti questi cantanti che hanno aderito a questo progetto hanno devoluto veramente in beneficenza le loro royalties, o meglio i loro diritti d'autore, perché c'è stato nel passato un altro concerto a scopo benefico, di cui adesso non ricordo esattamente quale fosse, che alcuni cantanti hanno partecipato, sì, però poi non hanno dato il becco di un quattrino, e tutto dipende naturalmente dagli accordi presi in precedenza, ma questo a noi non interessa, non vogliamo approfondire questo argomento e continuiamo con il nostro Buongiorno e Musica, con una canzone di Elton John dal titolo Nikita. Nikita è un nome russo maschile, e lui, Elton John, era consapevole che fosse maschile, però ha pensato ad una storia d'amore fra una donna e una guardia di frontiera al muro di Berlino, quando ancora c'era la divisione fra Berlino Est e Berlino Ovest, quindi la storia di un amore impossibile.

Facciamo sfumare Nikita e parliamo di videogiochi. Gli appassionati sanno già forse a cosa mi riferisco, perché il 1985 nasce Super Mario Bros, o meglio esce Super Mario Bros, l'iconico idraulico simbolo del videogioco Nintendo. Ma perché si chiama Mario? In omaggio a Mario Arnoldo Segale, o Segale, non lo so come si pronuncia. Fatto sta che era un imprenditore, o è, non lo so se è ancora in vita, italo americano che decise di affittare a Washington DC, alla Nintendo, un deposito da utilizzare come quartier generale americano. All'epoca la Nintendo però aveva in progetto un gioco chiamato Donkey Kong, con protagonista un omino chiamato Jumpman, che si rivelò talmente costoso questo progetto da non consentire alla Nintendo di pagare l'affitto, cosa che però poi avvenne. E per ringraziare Segale, o Segale, della pazienza e della fiducia, la Nintendo decise di ribattezzare Jumpman in Mario. Ecco svelato il mistero del nome Mario, protagonista di questo videogioco. Prossima canzone, andiamo avanti con i Modern Talking e You're My Heart, You're My Soul.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: E con la storia di Mario abbiamo scoperto anche il motivo per il quale questo gioco si chiama così. Parliamo adesso di fast food che si trovano ad ogni angolo, ma qualche anno fa, qualche decennio fa, non era così, anzi erano delle novità. Il primo McDonald's sbarcato in Italia arrivò proprio nel 1985, dove? A Bolzano, che però chiuse i battenti dopo 14 anni. Forse gli altoatesini preferivano mangiare i canederli, non lo so, o i salsicciotti, però chiaramente adesso a Bolzano ci sono altri McDonald's. Io stavo parlando appunto del primo, che ebbe vita piuttosto breve. Ma cambiamo argomento, anzi andiamo avanti con la musica e con Eros Ramazzotti e Una storia importante.

E dopo il McDonald's parliamo di una bibita americana. Quale? La Coca-Cola, il cui gusto è rimasto invariato per anni, ma nel 1985 fu lanciata ufficialmente negli Stati Uniti la prima variante di gusto della Coca-Cola classica, e cioè la Coca-Cola Sherry, praticamente al gusto di ciliegia. Ma come gli è venuto in mente a questo colosso di fare una cosa del genere? Beh, per cambiare un po', probabilmente. E questa idea fu ispirata praticamente da quei baristi americani che negli anni 40 e 50 aggiungevano alla Coca-Cola, alla spina, appunto, lo sciroppo alla ciliegia. Mi sembra di averla assaggiata, sì, la Coca-Cola alla ciliegia, però non ne ho osservato un bel ricordo, forse troppo dolce. Ma le avventure della Coca-Cola non finiscono qui, no. Ne riparleremo subito dopo aver ascoltato una canzone melodica di Paul Young intitolata Every Time You Go Away.

Parliamo di guerre, ma guerre commerciali, e sempre riferendosi a questo colosso, la Coca-Cola. Beh, dopo aver introdotto, lanciato la Coca-Cola alla ciliegia, pensarono bene di lanciare la New Coke, una variante della Coca-Cola classica con una formula più dolce per contrastare la Pepsi Cola, che stava guadagnando terreno e insomma faceva le scarpe alla Coca-Cola. Avrà avuto successo questa nuova formula? Lo sapremo subito dopo aver ascoltato Sherry Sherry Lady.

Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quel che lascia, ma non sa quel che trova. È un proverbio probabilmente non noto ai responsabili marketing della Coca-Cola, perché dopo pochi mesi questa New Coke, questa nuova Coca-Cola dal gusto dolce, non ebbe un grande successo, si rivelò un totale fallimento. Il pubblico non reagì bene e ci furono lettere di protesta, boicottaggi, insomma l'azienda fu costretta a fare marcia indietro e a meno di 3 mesi dal lancio fu annunciato il ritorno della formula originale sotto il nome di Coca-Cola Classic. E terminano qui le avventure della Coca-Cola, proseguiremo con altre notizie e ora è la volta di Brian Ferry e Slave to Love.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Parliamo di un altro colosso, ma non di bibite, bensì dell'informatica, e cioè Microsoft, che nel novembre 1985 rilasciò Windows 1.0, il primo sistema operativo della serie Windows, che oggi è arrivato a Windows 11. Un sistema che prometteva di cambiare per sempre il rapporto con il personal computer grazie ad un ambiente grafico semplice da usare. Infatti oggi è un po' alla portata di tutti, mentre prima era appannaggio solo di pochi esperti. Proseguiamo con la nostra scaletta e parliamo di un cantante messicano che partecipò al Festival Sanremo, aveva appena 14 anni, che con la sua canzone si classificò al secondo posto nella categoria Big. Di chi sto parlando? Sto parlando di Luis Miguel Gallego Basteri, uno degli artisti di maggior successo in America Latina, che viene soprannominato addirittura El Sol de México. E allora ascoltiamo Luis Miguel e Noi Ragazzi di Oggi.

Oltre a Sanremo, però, che quell'anno fu vinto da I Ricchi e Poveri, che avremo occasione di ascoltare nel medley che andrà in onda tra poco, c'era un'altra manifestazione canora, si chiamava Festival Bar, e quell'anno la vinsero i Righeira con L'estate sta finendo.

E adesso è la volta del medley, cioè quella composizione musicale costituita da parti di alcune canzoni del 1985. Tra cui ci sarà anche la canzone vincitrice del Festival Sanremo, che era Se mi innamoro di ricchi e poveri. Poi ascolteremo a lei di Anna Oxa, Tu dimmi un cuore ce l'hai Marco Armani, gli Eurythmics con There Must Be an Angel, Madonna e Stevie Wonder. Ma ci sarà anche un pezzo di una canzone di Dionne Warwick intitolata That's What Friends Are For, che era un brano però inizialmente registrato da Rod Stewart per la colonna sonora del film Night Shift, Turno di notte. Però questa canzone è stata conosciuta principalmente nella versione cover di Dionne Warwick, che con il nome Dionne Warwick and Friends fu creata una collaborazione fra cantanti Elton John, Gladys Knight, Stevie Wonder, pubblicata nel 1985, i cui proventi poi furono interamente devoluti ad una fondazione statunitense per la ricerca sull'AIDS. E fatto questo lunghissimo discorso, ascoltiamo il medley.

Siamo giunti al momento dei saluti. Abbiamo ripercorso nel corso del programma il 1985, gli avvenimenti, i fiocchi rosa, i fiocchi azzurri, le uscite nelle sale cinematografiche, insomma notizie che riguardavano appunto quest'anno. Ma il nostro viaggio non finisce qui, perché naturalmente continueremo. Abbiamo già iniziato dal 1970, abbiamo già ripercorso ben 15 anni di musica, di fatti, avvenimenti particolari, e quindi continueremo, sì, continueremo ancora nei prossimi Buongiorno in Musica. Per il momento passo ai saluti, ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Volevo anche ricordare che potete scaricare l'applicazione della nostra emittente, che troverete sul nostro sito. Auguro a tutti una buona giornata e un buon ascolto con la programmazione musicale che seguirà subito dopo di me. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica. Ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
10: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Non fare niente di stupido.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Cipi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

darai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz. Oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica. 1584 kHz per Arezzo e provincia. 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su dueminutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni. Le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a free
5: world. Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
6: Radio Studio X, enjoy the music.
7: To these rappers, I apologize. I know it ain't fair. Only ball I drop. New Year's, Times Square. The world is mine. Sixth sense, I see the seven sands. Now, baby, let's get started for life.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 20 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi, quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta? Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.
3: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
5: Vuoi vedere un po' di azione?
6: Sì, certo.
7: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
8: Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it. In the mix.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 32 minuti.
1: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X, da Mico Mission.
4: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 8 e un minuto.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei attratti per traffico verso nord tra Bivioco, A1 Cuprinolare Firenze Nord e Bivioco variante di Valico. In A11 con dei attratti e rallentamenti tra Prato Ovest e Bivioco con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fiepilico con dei attratti verso Firenze tra Ponte d'Aeste e Montopoli Valdarno e tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per un passaggio a livello tallonato da un veicolo a Montepulciano. I treni sulla linea Siena chiusi potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Al momento sono interessati 4 treni regionali in linea. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino per lavori RFI con provvedimenti di circolazione per il TPL e per il traffico privato. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Non fare niente di stupido.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Cipi, Carlo Raffalli e Ale Scomma.
3: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
4: Stai ascoltando Radio Studio X.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino V.

di Mixing for You sulle frequenze di Radio Studio X, l'unica in AM stereo, ve lo ricordo sempre. Le frequenze le trovate su www.radiostudiox.it, ci trovate su Garden, applicazione per iOS e Android, e ci trovate anche su TuneIn. Prano molto, ci trovate anche sul canale 10 di Del Dub. E perché no, chi ha un sinto vecchio, un vecchio sintonizzatore, ci può trovare anche sulla prima frequenza della FM stereo. Vai, vai, vai! Come sempre, Mixing for You,

Questa è quella originale. It's a Don't Go Lose It Baby. Da qui di Azzu hanno preso Don't Go. Param, param, param, param, param.

0: Qualcuno si ricorda il giro di chitarra?
1: Oh yeah.
0: What you want? It's a greatest dancer.

sempre, come sempre. Remixing for you. Irino via la console, rigorosamente mixato.

0: E ora ci divertiamo. Vai così, la musica, te ci fa sognare, ci fa cantare e te ci fa ballare.
1: Un ringraziamento particolare a Air Finestra, che ogni tanto interviene. Questo è Mix It For You. Vai! Vai! Si va a mille!

0: diverte, diciamo che si diverte andare in live. La direttina con la segretaria.
1: Tutti i sabati la direttina con Pierino P e la segretaria.

La musica che ci fa sognare, che ci fa ballare. Questo è Mixing for You, tutti martedì e giovedì sulle frequenze magiche di Radio Studio X. La console è diretta da Pierino Vini.

zona di Empoli, Montespertoli. Chi volesse venire magari l'ultimo dell'anno, sono al Circolo di San Quirico a Montespertoli. Quindi live for full effect anche lì. Pierino B insieme a voi.

Lui si chiama Diplo e insieme a un soggettone che si chiama Miguel. E questo è Don't Forget.

0: Invaders are back.
1: So you are the one. Lui si chiama Cerrone.

70, a quelle 80, a quelle 90 e perché no anche le 2000. Ci siamo, Cerrone.

dopo Dead or Alive, la Deep Delic and Vicar remix di Aha, Take on Me.

0: versione rivista corretta da Deep Dilik. Aha, take on me.
1: Are you ready? DJ

l'ultimo treno per Londra. Sono gli Halo Electric Light Orchestra, remixati da Ghostbuster.

remixato da Disco Girls. Let Your Body Fly, questo è il titolo. E questo è sempre Mixi For You su Radio Studio X. Oh yeah. L'unica in AM stereo.

Remix di Block and Crown di Costa Celebration. L'originale era quella di Cool and Gang, ma la voce è quella, eh?

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 9:32.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, coda per traffico verso Roma.
0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
4: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor, presso circolo aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, coda per traffico verso Roma tra P11 e Firenze Scandicci, e coda in uscita a Calenzano provenendo da Firenze, in uscita a Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna. Verso nord, rallentamenti per traffico anche tra Calenzano e P1 variante. In A11 permangono code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia e il bivio con l'A1. Qualche problema in Fipili per incidente, 4 km di coda in direzione Firenze tra Ginestra e la Strassigna, code in uscita a Ginestra provenendo da Livorno, in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SGC Firenze-Livorno e in uscita a San Miniato, la Strassigna e Santa Croce per chi proviene da Firenze. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, per un inconveniente al treno 18502 Firenze-Viareggio a Prato-Borgo Nuovo si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Due minuti, un libro.
6: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta? Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.
1: A Radio Studio X sono le ore 9:37.
5: Radio

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Buongiorno da Radio Studio X e buongiorno da Sabrina. Benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica. Anche oggi 60 minuti dedicati ad avvenimenti curiosi, film famosi, canzoni italiane e straniere, nascite di quale anno? 1987, perché continuiamo ad andare indietro nel tempo. Ma andando a fare delle ricerche su internet, anche per quanto riguarda il 1987, come è accaduto per il 1986, non ho trovato notizie che potrebbero fare esclamare: accidenti, ma davvero quanto tempo è passato, ma non ci posso credere. Precisando tuttavia che non vado alla ricerca di eventi tragici, quindi dovremo accontentarci di quello che passa il convento, quello che passa l'anno 1987. E detto questo, non resta altro che dare inizio al Buongiorno in Musica con un brano di una cantante britannica, Alison Moyet e Is This Love.

In effetti ci sono stati degli anni, prima del 1986-87, che erano molto più ricchi per quanto riguarda le notizie, sia dal punto di vista della tecnologia, delle invenzioni. Quindi, come ho detto prima, tralasciando eventi tragici, politici, le notizie scarseggiano. Comunque quelle poche che ho trovato le darò nel corso del programma. Allora diamo subito la prima notizia, che riguarda la nascita di una organizzazione non a scopo di lucro per la difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Beh, è chiaro che sto parlando del Telefono Azzurro, che nacque a Bologna nel giugno 1987. Proseguendo invece con la nostra scaletta musicale, ci aspetta adesso la voce di Whitney Houston e I Wanna Dance With Somebody.

Una famiglia dalla pelle gialla, composta da marito, moglie e tre figli. Di chi sto parlando? Ma dei Simpson, la famiglia più irriverente della televisione. E il debutto di questo fumetto ebbe luogo proprio nell'aprile 1987, quando andò in onda all'interno del Tracy Ullman Show, varietà condotto da una comica statunitense. Una serie che arrivò in Italia molti anni dopo, 1991. E questo per quanto riguarda le serie TV, ma quello di Simpson non è stata l'unica, ce n'è un'altra di tutt'altro genere cui parlerò più tardi. Intanto continuiamo con la musica e con un brano degli YouTube, degli U2, che nel 1987 pubblicarono l'album The Joshua Tree, che è stato poi un omaggio alla bellezza selvaggia del deserto in California, che è appunto disseminato da questi piccoli alberi a forma di Y che i coloni mormoni ribattezzarono l'albero di Giosuè, appunto in inglese Joshua Tree. E ascoltiamo da questo album la canzone intitolata I Still Haven't Found What I'm Looking For.

E se qualcuno non avesse dormito per decenni perché non sapeva il motivo per il quale si chiama Joshua Tree, il deserto californiano, e quindi anche l'album degli U2, adesso lo sa e può tornare a dormire sogni tranquilli. Per quanto riguarda la musica italiana, invece, ascoltiamo adesso Ok Italia di Edoardo Bennato.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Qual è la serie, oltre a quella dei Simpson, che però di tutt'altro genere è uscita nello stesso anno, cui accennavo prima? Prodotta dalla Paramount Pictures e ambientata nel 24esimo secolo, va in onda la prima TV della seconda serie di Star Trek The Next Generation. Ma per vederla in Italia quanto abbiamo dovuto aspettare, o meglio quanto hanno dovuto aspettare gli appassionati di questo genere, è qualche annetto. Perché fu trasmessa in prima visione su Italia 1 nel dicembre 1994. E se le notizie interessanti scarseggiano, non scarseggiano invece le canzoni Faith di George Michael.

I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Eh sì, ci vuole un bel sospiro per la prossima notizia, perché parlo adesso di film, film usciti nel 1987. E a proposito di lungometraggi, devo dire che ci sono dei film che sono bellissimi, che si guardano volentieri spesso, ma non troppo spesso, come fanno delle reti televisive che ti propinano alcuni film a distanza di breve tempo. La lista non è lunghissima. Io posso citare La Tunica, posso citare Ghost e poi naturalmente Dirty Dancing. Sì, perché il 1987 è l'anno di uscita di Balli Proibiti. E quindi facciamoci del male, ascoltiamo per la milionesima volta la colonna sonora di questo film, uno dei brani più famosi, The Time of My Life.

Uno si può chiedere, ma perché trasmettono sempre gli stessi film? Un motivo ci sarà. E beh, certo. Uno potrebbe essere il fatto che un film famoso attira più pubblico, ma l'altro, secondo me, molto più importante, è quello che quando un emittente acquista i diritti per trasmettere un determinato film per un certo numero di volte, è chiaro che di conseguenza viene riproposto. Quindi Ghost, Balli Proibiti l'hanno comprato per l'eternità. Ma Balli Proibiti naturalmente non è stato l'unico film uscito nel 1987. Dirò alcuni titoli usciti nelle sale cinematografiche dopo aver ascoltato i Bee Gees e You Win Again.

Altri titoli usciti nelle sale cinematografiche, oltre a Dirty Dancing, Balli Proibiti, ad esempio Attrazione Fatale con Michael Douglas e la Stalker interpretata da Glenn Close. Per quanto riguarda invece i generi polizieschi, Arma Letale, Robocop, Wall Street, Gli Intoccabili, L'Ultimo Imperatore di Bernardo Bertolucci, Full Metal Jacket e Good Morning Vietnam, alcuni titoli ma non tutti. Proseguiamo con la musica e poi svelerò chi ha vinto il Festival di Sanremo nel 1987 e il Festival Bar, però adesso ascoltiamo Gregory Abbott e Shake You Down.

Facciamo sfumare questa canzone melodica di Gregory Abbott e svegliamo chi ha vinto il Festival Sanremo nel 1987. Chi? Erano in tre: Enrico Ruggeri, Gianni Morandi e Umberto Tozzi.

Questo per quanto riguarda il Festival di Sanremo, ma il Festival Bar invece? Ivana Spagna, o meglio Spagna, con Dance, Dance, Dance.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: E dopo aver annunciato i vincitori del Festival di Sanremo e la vincitrice del Festival Bar, non resta che mandare in onda il medley delle canzoni più famose del 1987.

E come per i titoli di film e anche per quanto riguarda le canzoni, diciamo solo a piccole dose, campioncini, perché non le possiamo ascoltare tutte, solo alcune. E per essere precisi abbiamo ascoltato Madonna con Isla Bonita, Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You, Bella d'Estate di Mango, poi Debbie Gibson con Shake Your Love, Heartache di Pepsi and Shirley e Los Lobos con La Bamba, che era una cover, sì, perché questa canzone era stata incisa nel 1959 da Richie Valens e poi riproposta appunto da Los Lobos. Proseguiamo la nostra carrellata di musica 1987 con uno dei tanti tormentoni, Boys Boys, Sabrina Salerno. Boys.

Non so perché ho raddoppiato il titolo Boys Boys quando invece è solo Boys, ma probabilmente mi ha confuso un po' il fatto che lo ripeta spesso nella canzone. Ora però parliamo dei Fiocchi Rosa e dei Fiocchi Azzurri. Chi è nato nel 1987? Anche qui alcuni, ma non tutti: Carolina Costner, Bianca Azzei, Lionel Messi e Sebastian Vettel, Blake Lively. Basta così, adesso ascoltiamo Michael Jackson, Bad.

Passiamo adesso all'ultima canzone di oggi, un brano di un gruppo statunitense che si era formato 3 anni prima, 1984. Sono ancora in attività, ma nell'anno che trattiamo oggi incisero questa canzone intitolata Nothing's Gonna Stop Us Now, di Starship.

0: Si conclude qui il Buongiorno in Musica di oggi da Radio Studio X. Auguro a tutti una buona giornata e ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze. Mi raccomando, continuate a seguirci e mi raccomando, scaricate la nostra applicazione dal nostro sito. Da Sabrina, ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Valdarno e Cisareggello, per traffico intenso tra Badia e B1 variante di Valico, il tutto in direzione Bologna. Sulla diramazione Lucca Viareggio resta 1 chilometro di code a tratti per lavori tra Lucca Ovest e Massarosa verso Viareggio. In Fipili code a tratti per traffico tra Ginestra e Firenze Scandicci. Diamo pagina per il TPL per il 29 maggio, possibili disagi per sciopero di 24 ore. Per quanto riguarda Autolinee Toscane, la fascia di garanzia è compresa tra le 4.15 e le 8.14, tra le 12.30 e le 14.29. Per la tranvia di Firenze i mezzi sono garantiti dalle 6.30 alle 9.30, dalle 17 alle 20, mentre per Trenitalia lo sciopero comincia alle 21 di giovedì 28 maggio. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Secondo mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor, presso circolo aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
6: A Radio Studio X sono le ore 11 e 4 minuti.
7: Vuoi vedere un po' di azione?
8: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale, Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 12 e 3 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando su strade e autostrade della Toscana. Segnaliamo che permane un chilometro di coda a tratti per lavori tra Lucca Ovest e Massarosa per chi viaggia verso Viareggio. Regolare al momento il traffico altrove. Diamo pagina per il TPL, per il 29 maggio possibili disagi per sciopero di 24 ore. Per quanto riguarda autolinee toscane, la fascia di garanzia è compresa tra le 4.15 e le 8.14, tra le 12.30 e le 14.29. Per la tranvia di Firenze i mezzi sono garantiti dalle 6.30 alle 9.30, dalle 17 alle 20, mentre per Trenitalia lo sciopero comincia alle 21 di giovedì 28 maggio. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Due minuti, un libro.
6: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta? Pur non condividendo le loro posizioni,

Estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Per lavori fino alle 20 di stasera è chiusa la diramazione per Livorno e il bivio per la 12 in direzione Genova. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale, Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
4: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.
5: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso circolo aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Per lavori fino alle 20 di stasera è chiusa la diramazione per Livorno e il bivio per la A12 in direzione Genova. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!
6: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
7: Radio Studio X, enjoy the music.

0: collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.
1: You're the light of my life. You're my sunshine to it. You're my dream come true. You're my paradise.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
1: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale, Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your you just

0: Dance Rotation. Con DJ Clever,
1: il più bel DJ del mondo.
2: Simply Clever.
3: Allora, amici di Radio Studio X, ben ritrovati qua a Dance Rotation insieme a Clever DJ. Iniziamo con Marvin Gardens, My Body and My Soul.
4: Such a sweet sensation.
3: 1992.

0: get on down.
1: Mi piace un casino quando dice move your body. Adesso

0: Dance Rotation. Rimanete in ascolto qua su Radio Studio X. Metti il segno, metti la X, fate bravi, eh? Ciao ciao! Hasta la vista, baby, Dance Rotation. Con
1: DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever. Radio Studio X è ancora più vicino a te. Okay. Memorizza sul tuo stereo FM 99.2 MHz. La frequenza di Radio Studio X.
4: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso, ciao a tutti.
6: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: La storia della musica su Radio.

0: la tua radio di sola musica dance.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor, presso circolo aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino, rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 per traffico intenso, code in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est e code in direzione Firenze tra Sesto e Peretola. Per lavori fino alle 20 chiuso il nodo tra la diramazione per Livorno e la A12 in direzione Genova. Sulla Fipilia, a causa di un veicolo in avaria, 3 km di coda tra l'Astra e Montelupo. Per traffico intenso, code in uscita all'Astra Assigna. In direzione Firenze, per incidente, 2 km di coda tra Cascina e Pontedera Est, code in uscita a Cascina. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Due minuti, un libro.
6: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi, quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta? Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.
7: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
8: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Due minuti, un libro.
1: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta? Pur non condividendo le

0: C'è un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.
1: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 59 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Di oggi al Vinship, la fate di ricaduzione, diamo il via, buon divertimento.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio Radio X, enjoy the music.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Stai ascoltando?
9: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
10: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
14: Non fare niente di stupido.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
10: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
15: A Radio Studio X sono le ore 22 e 3 minuti.
0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
16: Radio Studio X.
17: Dai ritmo ai

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: A Radio Studio X sono le ore 23, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Once upon a time, and even more so now, DJ Rafali.

0: Radio Studio X.
1: DJ Raffarli, the king of the dance.
2: Senti, scusa, ma lasci i congiunti e via con me. Se spariamo un paninazzo, se chiamiamo in discoteca che c'è un DJ che una favola ammazza terribile, oh. Programma confacente al massimo.

chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Fenix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.

0: perché tu hai non...
1: Chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni tecniche, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.

0: Radio Estudio X, música para todos en todo el mundo. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
1: Radio Studio X e Anka Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Non fare niente di stupido.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
13: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri?
9: Chiamami. Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
10: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
11: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

world of rhythm.

0: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
1: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con